quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

su questa strada, una curva al jazz e una curva al su, le questa strada che la rampega, quella dei noni e di Meneu, torni lontan, un oltre an, voilà urra e mai a feticos, e questa maschera è intagliata, anche stasera, la porti a casa.